0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è tardi.

0: diversi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Feed My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, 2 o 3 maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: morning, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Seikyo.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio quella che ho scoperto le trombe.

0: lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

0: Radio Tentacchio trasmette solo roba buona. Radio Tentacchio trasmette solo roba buona. Hey ho, stacchi ho. Hey ho, stacchi ho.
1: Radio Tentacchio.
2: India.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

doornail thing. We're hip to the sound of 6 billion people.

0: facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Stai ascoltando lo streaming.

0: un po' di tutto, c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che...

0: un raccontino di Lansdale.
1: Zio Cagli, sbirri!
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Marinato, tu col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Su che radio sei? Radio sto anch'io. Ehi, qual è la tua radio preferita?

Stai ascoltando lo streaming.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: il cazzo in arco.

Maybe you want to.

tutto qua, in un labile istante di vuoto, quasi come 20 anni fa, e in quello che ne è riadattato il senso, le movenze, il sapore dei giorni dopo. Quasi come in quei bicchieri mezzi vuoti o mezzi pieni, appoggiati qua e là su vecchi tavoli di legno. Quasi come in quei bicchieri mezzi vuoti o mezzi pieni, dimenticati fino al giorno dopo, in quel che resta. Riportiamo la parola alla parola, come strumento e sostanza. Riportiamo la parola all'intenzione, così. Che in fondo basta pure questo. Che in fondo basta pure questo. E quella scusa, sempre quella.

0: Dio chi è? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio chi è?

0: Ducali Rock, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto de gustibus.
3: Ah, pomme de jam.
2: Com'è?
3: Pomme de jam.

dragone, un fuoco isterico, magnifico, carezza di una mano che semplifica.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: mesi che non me faccio, te lo giuro.
1: Con quegli occhi un po' fanciulli, un po' marinai.
0: Vabbè, spillati, oh. All'ultima moda del prenestino.
1: Per una dose di veleno che poi...
0: Capirai, non schizzetto.
1: Dentro di te.
0: Ne credo, mamma, spruzzo de fuori. Gli ha spruzzato questi, lo sai come ridono poi.
1: Non basta mai.
0: E te credo, ma sì, è poca poca. Allungami una piotta. Allungami una piotta.
1: Le mani da violino, perché lo fai?
0: Ah, davvero che te faccio con ste mani da violino a te?
1: Tu che sei rose nel giardino dentro di me.
0: Tronchetti da felicità dentro. Scusatelo, deve passare dai rose ai tronchetti, perché... per avere questo vocione ha bisogno di una certa, capito, cassa di risonanza, per cui si aiuta con questi oggetti vegetali, insomma. Poi dice a me che mi faccio le pere, lui si fa i tronchetti.
1: Lui la faccio.
0: Grazie, mille lire per uno. Vado un attimo a Termini. O sai che nottata che passa?
1: Dammi la nota. Mi attiro sopra un tetto dei guai.
0: Ma senti che dici, oh. Ma davvero, ma te dici a me che me da poco, ma senti
1: perché
0: che dici?
1: Lo fai.
0: Ah, ma sì, tua rota, che te devo dire?

0: Ieli, mortacci tua. Scusatelo. Oh, aiuto polizia, un drogato mi importuna.
1: Che
0: altro che saremo a San Patrignano devi andare.
2: Io te ritrovo qua nel buio di questa via.
0: Via d'Arcefalo devi andare, ma si dice fatto uguale così, oh.
2: Dove non entra più neanche la polizia.
0: Butta tutto, le guardie.
2: Io te ritrovo in questo nostro Vietnam.
0: Capirai, mi ci ritrovi come una scuola pasta in Vietnam. C'è sta una polvere che te stacca le orecchie. In cima alla sequoia secolare mi ci ritrovi. Volare, oh!
2: Anima mia.
0: L'animaccia tua.
2: L'animaccia sua che ha sbagliato. Come la gente che lascia che sia.
0: Oh, che sia l'ora che te stai sulla Prenestina in corsia di sorpasso. Masini, ci hai fatto tu

0: Aridieli portacci tua, ma la porti proprio gli la porti, è vero quello che si dice in giro.
1: Svoltiamo questa che fa per il disco d'oro, non
0: svoltiamo, 200 anni che dice svoltiamo, io mi sbatto per svoltare a mezza piotta ogni giorno.
1: Il disco d'oro,
0: 200 anni il disco d'oro, ne avessi visto una fettina io di sto disco d'oro.
1: Pippo
0: Emanuele, grazie. Grazie.

Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti i presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Bah, sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si prenda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti

0: Vorrei pregare il servizio d'ordine di massacrare questi boys qui davanti, i più turbolenti. Sì, proprio loro.
1: Grazie.
0: Sì, loro, grazie.

0: truffato.
1: In una calda notte d'estate, sulla Côte d'Azur, una principessa russa e un giovane playboy ballano appassionatamente una rumba. Son qui a danzar, la rumba tra principesse restaurate al gran gala di mezz'estate, tutto in divisa da playboy. Son qui a danzar,

son qui a danzar. La pum pum rumba, con gli occhi fissi ai suoi diamanti, che sono belli, grossi e tanti, e ad occhi aperti fan sognar. Son qui a danzar, la pum pum rumba. Potrei cambiare il mio destino, avrei lo yacht a Portofino e tutto.

la ruba. Lei con il trucco devastato, col naso rosso un po' spelato, si stringe forte forte a me. Son qui a danzar la rumba. Le do sul collo una carezza e mentre freme nell'ebbrezza mi metto in tasca il suo collier.

0: Cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.
5: Signora, ma lì sta sputando.
6: Quella nuvione spui dappertutto, tutta la strada.
7: Lo voglio di via.
6: È in da sotto il garage della signora.
7: L'altro bisogna giorno. Mandarli via.
6: Ah, c'è mai i pompieri, al signore dispiace, ma la motopompa questa non la tira su.
7: Quando ne becchi uno che lo fa davanti a te, lo mandi.
6: Bisognerebbe
7: via,
6: che il sindaco facesse qualcosa.
7: Adesso lo tiri su.
8: No.
6: È una vergogna. È una vergogna. È una vergogna. È una vergogna, lo dico per me. E va bene, le dica anche a me. È una vergogna, è una vergogna. Chi se vergogna?

0: Lo sapete chi sono?
1: No!
0: Lo sapete chi sono?
1: No!
0: Lo sapete chi sono?
1: No!
0: Sono Freddy, dal whisky facile, son criticabile, ma so fatta così.
1: Male, male, male!
0: Non credete, non sono un debole.
1: Sì, lo sei!
0: Ma un fatto abile.
1: Come mai?
0: Poi la guerra finì.
1: Buon per te, buon per te!
0: Beh. Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere, no, no.
1: Così non va, così non va.
0: Perdonate.
1: No, no.
0: Se ho il whisky facile.
1: Sei cattivo.
0: Son sempre amabile.
1: Non è vero.
0: Forse bevo così.
1: Così non va, così non va. Tu sei uomo dal whisky facile.
0: Ah, sì?
1: Sei criticabile. Ma sei fatto così?
0: Beh, voglio una
1: foto solo. Non lo credi?
0: No.
1: Tu sei un debole.
0: A me un debole, bambole, cosa dite? Sei
1: fatto abile.
0: Eh? Sì.
1: Ma la guerra finì.
0: Meglio così. Beh, se c'è una cosa che mi fa tanto male, sai cos'è? L'acqua minerale. Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere, no, no.
1: Così non va, così non va.
0: Perdonate.
1: No, no.
0: Se ho il whisky facile.
1: Sei

Ciao Rino. Scusa il sole tardi, ma questa sera stracca vorrei salutare. C'è mai bei tempi della guerra vacca. Quante sere senza morosa. Quando andavo ma c'è poi ciò. Sì, ma Rino, è un'altra roba. Vanno via, Rino. Ciao Rino, uè.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio è un stacchio. La radio con la che

E non ho potuto eseguire questo pezzo, che è stato aggiornato nel testo e nei modi, ma comunque era quello che non è stato fatto più o meno 13 anni fa. Signori, il pezzo che è stato rifiutato al derby, grazie.

0: Ciao ciao, bella Italia, son venuto col trenino, a sei piano ma sei vicino, con un sogno che m'ammalia. Io ho visto in televisione, voglio anch'io giocare col pallone, sono grezzo ma son campione, mezzo bacio, mezzo manicone. Ma chi sei, chi sei, chi sei? Tu chi sei, chi sei, chi sei?
1: Sono un mediano di nome Abdullah, gioco riserva giù nel Gabulla, e nella giungla profonda e nera tiro nel culo della pantera, tiro nel culo della pantera nel blu, dipinto di blu, ah, felice di stare quassù.
2: Ma che nebbia, sceso dal treno, ma che nebbia! Scusi, un essere umano, scusi, mister, mister! Sa che è?
3: Ma che modo di parlare?
2: Scusi, sono un mediano della Gabul, corro sulla fascia fino alla morte, faccio anche alcuni metri da deceduto. Sa mica dove è la sede del Milan? Che...
4: Ma va via, ma che cazzo mi frega, mica tieni all'Atalanta.
3: Ma che lingua barbara, mi scusi.
2: Atalanta, cos'è? Giocate con gli zoccoli?
4: No, è una squadra con la maglia nera righe blu.
2: Ah, anch'io giocavo nella squadra con la maglia nera righe nere.
4: E che maglia è? Scusi.
2: Niente, giocavo a torso nudo, e allora?
4: Ma va via, Neger.
2: Ma che brutta lingua, mi scusi. Va via, Neger, che brutta lingua.
4: Poi, ma chi sei? Chi sei? Chi sei? Ma chi sei? Chi sei? Chi sei? Sono un mediano di nome Abdullah, gioco riserva giù nel Gabulla, e nella giungla profonda e nera giro i tacchetti, e buonasera, giro i tacchetti, e buonasera nel blu, dipinto di blu, io e la palla ci diamo del blu.
2: Io vado per la mia strada, che nebbia! Se mai visto un negro nella nebbia? Infatti non si vede. Oggi ho il tram! Devo cercare una luminaria, un'edicola. Oi, un'edicola, scusi, edicolante. Vorrei un'informazione.
5: Prima te me comprate il giornale, poi te do l'informazione.
3: Ma come cazzo parlatemi, scusi. Non per essere razzista, comunque mi dia pure un giornale. Mi dia...
5: Quale?
3: Mi dia la Gazzella dello Sport.
5: Ma che giornale è?
3: Giornale sportivo.
5: Ma che titolo è la Gazzella dello Sport?
3: Un titolo fantasioso. Non come voi che vedo avete dei giornali, avete un giornale chiamato Il Giornale. Cioè quello che l'ha inventato ha avuto l'ingegno, però. Il Giornale, Il Giornale. Deve essere... Sarà uno che ha chiamato suo figlio, figlio. Cane, cane. Noi abbiamo fantasia.
5: Ma va via, Neger.
3: Amo. Guardi, sto anch'io parlando come voi adesso. Mi sto imbarbarendo mio medesimo. Guardi, vado via, tanto stancato, io c'ho talento. Io adesso mi metto a palleggiare a sto incrocio, trovo una lattina. Se Maometto non va alla montagna, anzi, se Maometto non va alla sede del Milan, la sede del Milan verrà Maometto. Uè, Neger, chi è? Scappa, Neger! Cos'è? Vedi, sto già parlando. Scappa, Neger, che è una pantera! Pantera? Allora, paura della pantera? Nella giungla ne vedo mille la pantera. Amore, chi sei? Che vuoi? Come chi sei? Che vuoi?
1: Sono un mediano di nome Abdul, ero riservaggio nel Gabul.

0: i manganelli? Così non mi ha messo giù un giocatore con i manganelli? Ma dice, se mi dovete ingaggiare mi dovete prendere con la forza? Ma che squadra siete? Squadra mobile.
1: Cosa vuol dire squadra mobile? Scusi. È chiaro che deve essere mobile la squadra. Ehi, mi hanno portato giù in ritiro. Mi hanno portato giù in ritiro. Mi hanno portato in ritiro. Località Mena, San Vittore. Con tutta la squadra. 2500. Un cazzo di turnover. Pieni giocatori stranieri, slavi, marocchini, giocatori brasiliani con le calze di nylon. Cioè, io pensavo che si potessero truccare le partite, ma le mezzale no. Adesso io sto qui in cella, mi alleno con la palla, dicono che non passo mai la palla, per forza c'ho la palla al piede, slegami che ti faccio dei cross. Poi arriva uno e fa, wey nigger, sa che? Perché ormai parlo anch'io come gli indigeni, sa che? Dimmi, dimmi su, dai, sa che? Espulso. Non sono neanche cominciato a giocare. Scusate, mi state facendo perdere l'identità calcistica. E io sto qui a pareggiare, ma anche a chiedermi chi sono.
0: Sono un mediano di nome Abdul, ero riserva anche a San Vittore. E dalla giungla della galera io torno a casa con la pantera. Io torno a casa con la pantera nel blu, dipinto di blu. Ah no, io non ci tornerò più nel blu, dipinto di blu. Io non ci

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

avente categgiar ma l'ha spezzato, e tutte fronne cambiano colore, cadute soggia il frutto e

d'intasta testo chianto scarraquando. Schiappa una bella rosa e pegulio, a chi m'ha fatto chiagnere ci amanno. Le dico rosa mia,

Stai ascoltando lo streaming.

sotto il palcoscenico si tingerà di un colore panico, scatenerà un ritmo torrido, debutterà la danza della vanità, si guarderà in un vetro torbido, si gratterà in un gesto intimo, si piacerà fino a un certo punto, ma riprenderà la danza della vanità. Le mani, dove metto le mani, ma sorriso, dove metto il sorriso, ma se a qualcuno interesserà,

dove metto le mani, ma sorrido, dove metto il sorriso, ma se a qualcuno interesserà si umilierà in un gesto timido, si gratterà un prurito torrido, si guarderà nello specchio panico e chiuderà.

seguitato a contarle i capelli con le mani sudate. Non credo che chiesi promesse al suo sguardo, non mi sembra che scelsi il silenzio, la voce, quando il cuore stordì e ora no, non ricordo se fu troppo sgomento o troppo felice.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il calcio in arco.

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You

No. Oh, cazzo, ma che è la sveglia? Ma che ore so? E sei in mezza? Ma affanculo, sveglia di merda! No, no, non c'ho voglia di andare a lavorare stamattina, ma hai rotto le palle tutti quanti, basta! Cioè, vado a lavorare!

0: Eccoci qua. Ho interrotto troppo presto la nostra sigla. Spero che i nostri ospiti d'eccezione, che nessuno presenterà e quindi dovrete scoprire chi sono, non si offendano.
1: Beh, dai,
0: detto
1: almeno
0: ciò,
1: il nome lo diciamo.
0: Va bene, dillo.
1: Aspetta,
0: e allora niente,
1: niente
0: programma appunti. Non ti senti?
1: Ma perché? Ah, vabbè.
0: Io ti sento.
1: Io sono un po' sorda.
0: Mi senti o non ti senti?
1: No,
0: ti senti?
1: Vabbè.
0: Non ti senti?
1: No, sono solo sorda.
0: Perfetto. Renadir, puntata 17, che è la 16 più 1, bene, abbiamo rotto i coglioni con questa storia. C'è il sole, incredibilmente,
1: non
0: perché siamo completamente fuori orario, completamente sbagliata. C'è il sole, è troppo presto, siamo senza alcol. Alcolici.
1: È una puntata street edge.
0: È una puntata street edge con ospiti eccezionali, per cui avremmo dovuto quantomeno
1: come minimo
0: avere... Se non dell'alcol, qualcos'altro. E invece, niente.
1: E invece siamo stretti.
0: Va tutto storto. Speriamo che, usciti di qui, tutto si raddrizzi nuovamente e non prosegui come sta proseguendo questo anno. Detto ciò, ciao a tutte, tutti. Quanti
1: tutti
0: e quante che ci ascoltano dalle 13.59 della modulazione di frequenza, e quindi a chiunque ci ascolta, a chi riesce a pigliarci da situazioni in cui di limitazione della propria libertà personale, se per qualche puro motivo siete riusciti a beccare la nostra frequenza, anche se forse non è ancora stato diffuso questo messaggio, e va bene, quindi vi salutiamo tutti.
1: Ciao.
0: Quanti. E in questa afosissima giornata, sempre più calda, sempre meno pioggia, in questa pianura padana che più che una pianura è un bel fornetto.
1: Che più che una pianura è una padana.
0: Che più che una pianura è una piadina al forno che si sta bruciando. Va bene.
1: Ah, se volete scriverci, vi diamo sempre meno strumenti per raggiungerci. eustachio@indivia.net. Gli ospiti di oggi, diciamo solo il nome, dai.
0: Vabbè, ma allora che puntata appunti.
1: No, niente, non vi diciamo neanche il nome.
0: Non vi diciamo il nome anche perché saranno presenti in tante, tantissime altre puntate. Mm. Sono i nostri prefe della scena musicale globale.
1: Chi indovina?
0: Maglietta di Arena Dier che non c'è ancora.
1: Con birra, tutte autoprodotte Arena Dier.
0: Perfetto, e quindi a questo punto diamo anche...
1: Il 5,
0: nel senso che...
1: Ah, è vero!
0: Che è uno degli altri numeri del famoso numero di telefono che chi azzecca passerà una bellissima serata con noi. Abbiamo cambiato premio per questa puntata. Che passerà una bellissima serata con noi e delle nostre birrette autoprodotte. E abbiamo saltato giovedì scorso perché eravamo troppo impegnati nella preparazione di Onde Riflesse, che è stato molto bello, molto caldo, e caldo in tutti i sensi, dall'accoglienza alla temperatura. Per fortuna che c'era il bar che funzionava tutto spiano, ma soprattutto le docce che non ho provato a farmi. Però tutte le persone hanno detto che belle docce, soprattutto
1: bello.
0: I bambù. Quindi ringraziamo chi ci ha fornito i bambù.
1: Grazie.
0: Bella esperienza anche la raccolta dei bambù.
1: E quindi, chi ci è venuto a trovare.
0: E chi ci è venuto a trovare, chiunque abbia partecipato, chiunque sia sbattuto e chi ha provato a collaborare all'evento, nonostante la nostra scarsa volontà di abbandonare la postazione. Ti ringraziamo lo stesso, ma siamo strani. E quindi partiamo col secondo pezzo, di cui non diremo né titoli né autori.

0: puntata pazzerella, consigliamo a tutti di assumere
1: qualcosa
0: che stordisca e mettersi sotto il sole con le casse che pompano e vedere il risultato, ma anche qualcosa di fresco.

0: E direi veramente uno dei migliori gruppi presenti sulla scena globale del
1: Del
0: globo.
1: globo, ma anche degli altri
0: Io
1: globi.
0: dei globi interglobali, io credo di non aver mai sentito in vita un gruppo così bello come questo.
1: Riena Dir finanzia la buona musica. Esatto.
0: E la buona musica finanzia Riena Dir, per chi abbia capito che gruppo è. Per chi non l'ha capito,
1: Cazzi
0: continui
1: vostri, ad
0: a
1: ascoltare.
0: ascoltarci. Allora, Riena Dir ovviamente ritorna con le sue pesate quotidiane, mai un secondo, mai una gioia. Ogni tanto è stata qualche puntata un po' più
1: Sì,
0: relax,
1: ma
0: qualche tematica un
1: perché,
0: po' meno.
1: come dice la preghiera, dacci oggi la nostra pesata quotidiana.
0: Va bene, e soprattutto abbiamo poca responsabilità nella merda che succede, abbiamo la responsabilità di farla cadere, potremmo fare qualcosa in merito invece di ciacolarne e basta, ma c'è tanta merda in questo mondo e quindi vabbè. Parliamo di pesate. Parliamo di pesate e quindi vi leggiamo un paio di testi usciti su, in merito all'operazione repressiva che non ho capito come cazzo si chiama, forse Monte Sacro, ma forse no, non è ben chiaro. All'operazione repressiva antianarchica del 16 giugno, in questo caso ve ne leggo una uscita su Il Rovescio. Alcune riflessioni, un appello alla mobilitazione in solidarietà. Ai e alle compagne e compagni arrestate e arrestati inquisiti e inquisite nell'operazione del 16 giugno. Nelle giornate, però, precisare, sono tutte X, preciso, appunto chi ha scritto il testo ha messo tutte le X, io ho fatto E, ma comunque va bene. Nella giornata dal 10, e spero che vada bene anche chi ha scritto il testo, ma nel caso mi mandate un'email e ne disquisiremo o mi scuserò. Nelle giornate dal 10 al 12 luglio, in vista del riesame, facciamo quindi sentire forte la solidarietà ai nostri, alle nostre, nostre compagne e compagni ostaggi e ostagge dello Stato. Ostagge, ma. Sono passati 10 giorni da quando all'alba, in varie parti dello stivale, compagne si svegliano con i colpi degli sbirri alle porte e dalle barricate. 10 giorni da quando hanno sigillato col cemento il ben ci venga, 10 giorni in cui si è dormito poco, bestemmiato molto, pensato e riflettuto. Abbiamo bisogno di trasformare l'universo di emozioni e sensazioni che abbiamo dentro attraverso le parole. Abbiamo bisogno di ritrovarci nel calore della solidarietà, di un agire concreto che spezzi il dispositivo più atroce della repressione, l'isolamento. Vogliamo altresì ambire a riflessioni ed analisi che siano all'altezza dei tempi davvero complessi e gravi che stiamo vivendo, per provare a farne invece un momento propizio. Anche se con la fretta dell'ennesima ghigliottinata alle nostre relazioni di complicità, avvertiamo la priorità di far uscire qualche concetto che, a caldo, consideriamo cardine per la lettura di questa ennesima indagine antianarchica. Ci troviamo di fronte ad un copione che mescola vecchi e nuovi strumenti repressivi in un contesto connotato da profondi mutamenti sociali, ma esistendo tante e più approfondite analisi sul presente che viviamo oggi, vogliamo concentrarci non tanto sul tratteggiare il contesto mondo nel quale viene calata dal dominio questa operazione, quanto più cosa questa operazione ci dice del mondo. Gli ingredienti che vengono citati ripetutamente al fine di persuadere un GIP a firmare la carcerazione delle nostre compagne parlano del contesto di alcune lotte che si sono sviluppate in Italia negli ultimi anni e da qui cerchiamo di partire. Ci riferiamo principalmente alla lotta contro il 41 bis, che in qualche forma, secondo chi scrive, ha trovato dei rapporti di continuità nelle mobilitazioni per la Palestina, sviluppatesi con forti connotati anti-autoritari, nel primo caso squisitamente anarchici, e che crediamo sia importante rivendicare come un tassello del nostro presente di conflitto. Di quei giorni e mesi di rabbia e azione non devono essere le carogne di tribunali, giornali o caserme a parlare per noi, ma quando lo fanno, citandoli esplicitamente come movente della repressione, ci sembra che sia fondamentale soffermarsi sul portato che ha avuto ed avrà ciò che abbiamo messo e che metteremo in campo. Forse non c'è stato il tempo o la voglia di analizzare approfonditamente quello che si è giocato in quelle strade e in quelle piazze, ma l'operazione repressiva del 16 giugno muove i suoi passi anche da lì e quindi ci pare sensato interrogarci sul perché. Il potere parte dalla necessità che gli anarchic devono essere isolati, mistificati, sbattuti sui giornali quando li si arresta e poi ritornare nel dimenticatoio della storia. Così, in parte, lo Stato riesce a gestire l'esistenza di un'idea pratica che porterà alla sua distruzione ed estinzione della sua ragione d'essere, il dominio. Quando l'anarchic invece non sono più alien, ma sono presenti nello spazio pubblico e i loro slogan sono sulle bocche di persone insospettabili, o quando nelle manifestazioni di massa alcuni temi e pratiche dell'anarchismo si diffondono, ecco che lo Stato decide di dare un segnale più forte di altri. La repressione non serve infatti solo a tentare di spezzare dei legami consolidati, fiaccare anime e corpi, diffondere allarme tra nemic dell'ordine, ma anche a dissuadere potenziali complici ad unirsi a cattive maestre. La grandinata di denunce, arresti e misure preventive nei confronti di quelle che si autodefiniscono attiviste è lì a testimoniare che, certo, questo governo è più zelante di altri nel reprimere fino al semplice dissenso, ma questa furia castigatrice ci dice anche che il Leviatano deve colpire per mantenersi in vita, scagliandosi sempre più spesso e sempre più violentemente contro il proprio oppositrice. È la logica stessa della guerra, prosegue solo se hai nemici sempre freschi da combattere e da dare in pasto alla parte di popolazione soggiogata dai rigurgiti patriottici. Fortunatamente esistono ancora, e sempre esisteranno, minoranze agenti che non solo disertano l'arruolamento patriottico delle coscienze, ma cercano anche di sabotarlo. In questo senso leggiamo lo sgombro di un luogo storico del movimento anarchico, della controcultura, dell'opposizione alla vita metropolitana mercificata. Ci tolgono gli spazi perché nell'attraversarli assieme, siano essi piazze, squat, cascine e montagne, che si creano legami e possibili cospirazioni. Ci tolgono i nostri luoghi, anche per farla finita con la nostra

del tricolore sulla porta appena murata del Benci, che cosa sono se non una diapositiva della guerra che a macchia di Leonardo è già in atto contro chi sceglie la via della ribellione o percorre per moto centrifugo della storia il grande esodo dell'esclusione dai privilegi? E che cos'è stata la celebrazione dei giochi Milano-Cortina contro i quali l'azione di sabotaggio dei treni di cui si parla nell'indagine si è scagliata come un fulmine, se non una gigantesca e multimilionaria parata di guerra che trova nell'ostentata presenza della truppa dell'ICE il suo apice? Il fatto che lo Stato, nelle sue stesse vene o arterie, le infrastrutture di trasporti e telecomunicazioni, possa essere ostacolato, indebolito, sabotato, rallentato, è intollerabile per un'istituzione totalitaria che si identifica, al netto di formalismi democratici liberali, essenzialmente con la sua stessa tensione alla guerra, esterna come interna, guerra non dichiarata che chiamiamo normalità. Le armi che si dispiegano in questo stillicidio contro la ribellione e l'alterità allo stato attuale dell'organizzazione sociale non sono più rappresentate dal plotone dell'esecuzione che si schiera dinanzi al condannato, piuttosto un dedalo di sofisticati tranelli e tagliole che prendono nome di leggi. Con questo non vogliamo dire che la legge sia uno strumento repressivo nuovo, è purtroppo vecchio quanto l'autorità, ma che assistiamo ad una forma di panpenalizzazione e pannormatività nel contesto italiano che ci attanaglia e questa particolare forma di repressione causa tutta una serie di specifiche, scusate, conseguenze in noi che la subiamo e vi resistiamo. Inoltre, l'arsenale dello Stato italiano si è incredibilmente arricchito di nuovi strumenti repressivi negli ultimi anni, senza mai tralasciare di oliare strutture ben rodate e indispensabili come appunto il 41 bis. E questo, si badi bene, non lo imputiamo alla natura fascista dei governi attuali. Mai come oggi ci permettiamo di dire che democrazia e fascismo sono esattamente due facce della stessa medaglia, intercambiabili e possibilmente coesistenti. Un articolo tra gli altri che questa indagine scaglia sul capo del nostro compagno e che ha giustificato l'arresto di due di loro, arresto che a parità di condizioni solo un anno fa non sarebbe avvenuto, che ci pare necessiti un'urgente presa in carico da parte nostra, è il 275°. Il cosiddetto terrorismo della parola. Se infatti sono anni, decenni che ci confrontiamo con accuse legati ai reati associativi 270 bis, il fatto di punire la semplice detenzione di materiale cartaceo o virtuale che possa essere considerato da lor signori come terrorista apre le porte a scenari di arresti in flagranza facilissimi per i nostri repressori. Il 275°, a differenza del secondo autoaddestramento, ha detto dei legali è estremamente ostico da smontare in sede processuale perché non vi è la necessità da parte del PM di dimostrare alcuna intenzionalità nel passare l'azione. Il semplice fatto di possedere uno scritto incriminato può condurci in galera. Questa legge sembra fatta proprio apposta per un movimento come quello anarchico, dove gli scritti hanno sempre avuto un grande e numeroso risalto sia nella crescita individuale sia nella propaganda. Queste le suggestioni che abbiamo ritenuto, dopo confronti, tutti da approfondire, di condividere per tracciare un minimo comune terreno di azione e di discorso sul quale vogliamo chiamare la mobilitazione per la solidarietà a chi è stato arrestato, perquisito, inquisito e imprigionato in casa propria. Sentiamo forte in questo momento la spinta a fare sì che la repressione non sia mai e poi mai vissuta come una questione privata, benché si parli di un contesto che non è quello anarchico, il suicidio di due attivisti per la Palestina a Torino, posto agli arresti domiciliari, ci dà un sanguinario polso della situazione. E vogliamo, in chiusura di questo testo, chiamare la mobilitazione in solidarietà a compagne colpite nell'operazione del 16 giugno. Proprio per uscire dall'angolo, proprio per riportare nella dimensione pubblica il fatto che c'è un mondo che si sta disfacendo e del quale possiamo accelerare la caduta, costruendo nel mentre quel sogno difficilissimo e irrinunciabile che è l'anarchia. Nelle giornate dal 10 al 12 luglio, in vista del riesame, facciamo quindi sentire forte la solidarietà ai nostri compagni ostaggi dello Stato, ognuno nei modi che riterrà opportuno, come sempre diciamo, per uscire dall'angolo della presa male e rilanciare la nostra voglia di ribaltare questo dannato presente. La libertà è possibile e tangibile nella lotta per la liberazione. Solidarietà e complicità con l'arrestato, perquisito, inquisito del 16 giugno. Nico, Nicole, Pietro, Giù, Luna, Bibi, Tony, Ste, liberi subito. Tutti liberi, fuoco a tribunali e galere. Alcuni compagni solidali. E

0: Beh, sull'internet e poi magari linkiamo il
1: Il
0: link
1: testo.
0: del testo, ci sono le coordinate delle carte per dare una zampa economica a tutti i presi e prese dallo Stato e bene. E perché non va? Perché sbaglio pulsanti.

0: Beh, ennesimo pezzone di cui purtroppo non saprete né titolo né nome. E continuiamo con le letture insomma, sull'operazione repressiva del 16 giugno. Questa è intitolata Una spudorata iniziativa antianarchica sull'operazione repressiva del 16 giugno. Firmata Piccoli Fuochi Vagabondi e la potete trovare sul loro blog. Però metteremo comunque il link. Il 16 giugno scorso è stata lanciata l'ennesima operazione repressiva contro il movimento anarchico. Dopo le solite perquisizioni in varie città, Roma, Bologna, Forlì, Napoli, Torino e Milano, sono state applicate 9 misure cautelari, 7 in carcere con trasferimenti nei circuiti di alta sicurezza, AS2, e 2 domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazioni. L'operazione è servita oltretutto da pretesto per sgomberare uno dei luoghi perquisiti, il Bencivenga Occupato, attivo a Roma da ben 25 anni. Tra i capi di accusa, alcuni sabotaggi alla rete ferroviaria dell'alta velocità in occasione della devastazione portata dalle Olimpiadi di guerra Milano-Cortina, alla cui sicurezza, per intenderci, hanno partecipato anche agenti dell'ICE, la milizia assassina di Trump, a cui i repressori, per rendere più credibile il reato di associazione con finalità di terrorismo, il famigerato 270 bis, hanno collegato una serie di lotte che si sono sviluppate negli ultimi anni, dalle mobilitazioni a sostegno di Alfredo Cospito a quelle contro il 41 bis, fino alle recenti mobilitazioni per la Palestina. Ma a rendere palese che ad essere perseguite non sono solo determinate azioni quanto il pensiero che le anima, è il fatto che 2 degli arresti sono avvenuti per degli opuscoli rinvenuti durante le perquisizioni domiciliari, contestando il cosiddetto terrorismo della parola 270 quinquesterzo, detenzione di materiale con finalità di terrorismo, reato introdotto dal decreto legge dell'11 aprile 2025 numero 48, ovvero il penultimo pacchetto sicurezza del governo Meloni. Si tratta di un reato predittivo, altrimenti detto di pericolo presunto, che punisce, con la reclusione da 2 a 6 anni, non il compimento di un atto, ma il suo ipotetico verificarsi attraverso la semplice detenzione di scritti cartacei o virtuali. Come hanno ben scritto Alt Compagno, si fa riferimento all'articolo che abbiamo appena letto, il 270 quinquesterzo, a detta de legali, è estremamente ostico da smontare in sede processuale perché non vi è la necessità da parte del PM di dimostrare alcuna intenzionalità nel passare all'azione. Il semplice fatto di possedere uno scritto incriminato può condurci in galera. Questa legge sembra fatta apposta per un movimento come quello anarchico, dove gli iscritti hanno sempre avuto grande e numeroso risalto, sia nella crescita individuale sia nella propaganda. Che poi lo scritto incriminato lo si sia effettivamente letto o meno, sembra essere ininfluente per le finalità repressive. Non è nemmeno un caso se questa nuova operazione antianarchica avviene nel momento in cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma era chiamato a esprimersi sul rinnovo o meno del regime di 41 bis per Alfredo Cospito, l'unico anarchico nella storia a cui dal 2022 è stato applicato questo regime afflittivo specifico, poi effettivamente rinnovato per altri 2 anni, respingendo il ricorso del suo avvocato. Di fronte a questa nuova operazione repressiva, sintomo di una crescente stretta contro l'opposizione interna e nuovo capitolo del secolare quanto vano tentativo dello Stato di annientare l'anarchismo, non servono troppe parole, ma serve continuare, ed anzi intensificare, le lotte contro la guerra e i nazionalismi, contro il militarismo e il riarmo dell'economia e della società, contro quella macchina infernale che è il carcere e le sue appendici mostruose come il 41 bis, contro l'esistenza e la militarizzazione delle frontiere e quei campi di concentramento per immigrati che sono i CPR, ora esternalizzati in paesi terzi, sull'esempio dell'Italia in Albania e con la benedizione del patto su migrazione e asilo dell'UE, contro la devastazione dei territori da parte di progetti calati dall'alto, utili solo alla speculazione del cemento e della finanza. Per una società autorganizzata e libera da autorità e capitalismo, per l'anarchia.
1: E
0: E niente, questo era
1: ah no,
0: da
1: vabbè,
0: Piccoli
1: cioè
0: Fuochi
1: ci
0: Vagabondi.
1: uniamo a tutte le cose dette, appunto speriamo che tutti i compagni arrestati vengano liberati presto.

0: E facciamo ci sono queste. Facciamo un saltino al di là delle Alpi nel nostro paese di francofilo.
1: Di filo franco.
0: Va bene, perché tanto la merda è in tutto il pianeta e non solo in questo bel paese di merda, ma anche in tanti altri paesi di merda. E quindi vi leggo un articolo da From Osservatorio alla Repression, che in realtà è già vecchio perché questa legge è passata. Comunque ve lo leggo e poi magari vi dico due robe al volo, facendo una traduzione istantanea dal francese. Comunque è il seguente: il prossimo 7 luglio l'Assemblea Nazionale Francese, che appunto tornerà a discutere la proposta di legge numero 691, che è una legge che è ufficialmente passata, presentata dai deputati della destra repubblicana, che introduce una presunzione di legittima difesa per le forze dell'ordine, una norma che, secondo giuristi, associazioni per i diritti umani e familiari delle vittime di violenze poliziesche, rischia di rappresentare una svolta autoritaria senza precedenti, trasformando l'uso letale della forza in un atto presunto legittimo e rendendo sempre più difficile l'accertamento della responsabilità. L'allarme è stato lanciato dall'associazione francese Flagrant Déni insieme a Amnesty International France, alle Ligue des Droits de l'Homme, all'associazione Save, che probabilmente sarà Save, mi immagino, al sindacato degli avvocati di Francia, al sindacato della magistratura, che hanno diffuso un appello congiunto già sottoscritto da oltre 500 persone. Le firme sono arrivate a 330.000, l'abbiamo detto prima. L'inversione dell'onere della prova. La proposta di legge introduce un principio dirompente. Oggi ogni utilizzo dell'arma da fuoco da parte dei poliziotti e gendarmi verrebbe considerato in via preliminare conforme alla legge, cioè necessario e proporzionato. Sarebbe quindi il pubblico ministero e nei fatti le famiglie delle vittime a dover dimostrare che il colpo mortale non era giustificato. Secondo gli oppositori della riforma, ciò determinerebbe un vero e proprio ribaltamento dello Stato di diritto. Non si tratterebbe più di accertare se la gente abbia rispettato i criteri di necessità e proporzionalità, ma di presumere in partenza la correttezza del suo operato. L'avvocato Jean-Baptiste Pugliese, probabilmente lo leggerebbero loro, tra i più critici verso il provvedimento, ha riassunto così la posta in gioco. Con questa legge si manda un messaggio ai poliziotti che potevano ancora esitare prima di sparare. Gli si dice che non c'è più motivo di esitare. La lezione della legge Cazeneuve. Per comprendere i rischi denunciati dalle organizzazioni per i diritti umani, bisogna tornare al 2017, quando il governo francese approvò la cosiddetta legge Cazeneuve, introducendo l'articolo 435-1 del Codice della Sicurezza Interna. La norma ha ampliato la possibilità per gli agenti di utilizzare le armi da fuoco, in particolare nei casi di rifiuto di fermarsi a un controllo e quando gli occupanti di un veicolo vengono ritenuti potenzialmente pericolosi. I dati sono impressionanti. Dall'entrata in vigore della legge, almeno 35 persone a bordo dei veicoli sono state uccise dalla polizia, un numero 5 volte superiore rispetto al periodo precedente. Nel 2025, 49 persone sono morte durante interventi delle forze dell'ordine, 19 delle quali per colpi d'arma da fuoco. Per le associazioni, introdurre una presunzione di legittimità degli spari non farebbe altro che aggravare una tendenza già allarmante. La critica più dura riguarda il rischio di impunità. Se l'uso delle armi fosse presunto legittimo, la gente che ha sparato non potrebbe più essere sottoposta alle normali misure investigative previste nelle prime ore successive ai fatti. Verrebbero meno gli strumenti necessari per raccogliere elementi di prova, verificare le circostanze dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. La Lega dei diritti umani francese parla apertamente di una minaccia al diritto alla vita e all'obbligo dello Stato di condurre indagini rapide, imparziali ed efficaci ogni volta che una persona muore a seguito di un intervento delle forze dell'ordine. Anche il sindacato e la magistratura denuncia il rischio di creare uno stato speciale per le forze di polizia, in violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge. La presunzione di innocenza, ricordano i magistrati, vale già per tutti i cittadini, compresi gli agenti di polizia. Introdurre una presunzione ulteriore significa attribuire loro un privilegio giuridico eccezionale. Il dibattito francese si inserisce in una tendenza più ampia che attraversa molte democrazie occidentali. L'estensione dei poteri coercitivi dello Stato e la progressiva immunizzazione delle forze dell'ordine rispetto al controllo giudiziario. Non è un caso che la proposta sia stata definita da numerosi giuristi una sorta di permis de tuer, un permesso di uccidere. La coincidenza temporale rende il paradosso ancora più evidente. Mentre la Francia ospita il nono congresso mondiale contro la pena di morte, Il Parlamento si prepara a discutere una legge che, secondo i suoi oppositori, rischia di ampliare la possibilità per lo Stato di togliere la vita senza un adeguato controllo democratico. La questione, in fondo, va ben oltre i confini francesi. Riguarda il modello di democrazia che si sta costruendo in Europa, una democrazia nella quale il monopolio della forza viene progressivamente sottratto al controllo del diritto e dove, in nome della sicurezza, si chiede ai cittadini di accettare che chi indossa un'uniforme possa sparare sapendo di essere in partenza dalla parte della ragione. Una democrazia nella quale la presunzione non riguarda più l'innocenza dei cittadini, ma la legittimità della violenza dello Stato. E quindi questa legge, che per l'appunto dovrebbe essere chiamata Permis de tuer, perché appunto consente sostanzialmente agli sbirri di ammazzare la gente senza praticamente rischiare granché. Leggevamo prima, così, giusto qualche notiziola così. Ve lo leggerò in francese, facciamoci due risate sulla mia pronuncia. È una frase che non è, come riporta su Contrattac, non è stata pronunciata da un fascista nel 1930 né in una dittatura militare nel 1970 e dice più o meno così: Les policiers et les gendarmes n'ont pas être suspectés de faire un usage illégitime dell'arme, ovvero che gli sbirri e gli gendarmi non possono essere sospettati di fare un uso illegittimo dell'arma, e questa cosa l'ha pronunciata appunto il martedì 7 giugno, 7 luglio, durante la discussione, ah no, scusate, sulla televisione pubblica, niente po' di meno che il ministro dell'interno, Laurent Nunez, o Nunez, non so come si legga il nome di questa merda. E questa è una delle frasi pronunciate. Poi l'altra frase che hanno pronunciato sono quelli di Rassemblement National, che sono dei fasci di merda, e un quadro di RN dichiara che sostanzialmente vengono fuori dal Fronte Nazionale di Jean-Marie Le Pen, che dicono che praticamente andranno a votare la legge perché era una delle proposte base della loro politica, sostanzialmente. E l'altra parte che potenzialmente è interessante, ma che dà comunque un'idea della questione, è che per votare questa legge nel Parlamento francese, il ministro dell'interno, Laurent Nunez, non so come si legga, non sapevo che ci fosse la N con lo sgribescio spagnolo anche in Francia, o
1: Ma
0: magari
1: perché
0: non è
1: sarà, non,
0: francese,
1: non sarà, non è un,
0: magari
1: non è un
0: è.
1: cognome francese, è Mugnez.
0: Attenzione, Laurent, tu es pas français, hein? Magari e te parta ancora dei pistol dalla tête, tutta merda. Comunque, vabbè. In ogni caso, Laurent qua ha deciso che per accelerare la procedura di approvazione della legge ha messo in ballo un articolo che è il 44.3, che sostanzialmente adesso non so bene come si chiama, sostanzialmente lo parlano di voto bloccato, nel senso che praticamente non riduce, diciamo, tutte le discussioni che possono esserci attorno alla legge in Parlamento, e viene fatto un voto di urgenza sostanzialmente, praticamente senza dibattito, quindi per velocizzare tutta la questione. E quindi vabbè, in Francia va così, ma non è che qui vada tanto distante, appunto c'è tutta la storia che sta facendo scandalo con 800 milioni di virgolette, che tanto scandalo non è, del tifoso del, boh, non so, Juve o Torino, non so chi, di che cazzo di squadra tifasse, che gli ha sparato in faccia il lacrimogeno alle guardie durante dei più o meno scontri che credo abbiano creato lì le forze dell'ordine, boh, che è stato il mese scorso, tipo, che è stato pure in coma farmacologico un bel po', cioè gli ha sparato proprio in face senza remore con lacrimogeno, e appunto c'è questa storia di, oh, ma non abbiamo un manuale su come cazzo si fanno a sparare i lacrimogeni, una linea guida su come si fa, e quindi
1: Consiglio non sparateli.
0: sì, oppure sparateveli in
1: Sì,
0: bocca.
1: provate
0: Care guardie,
1: l'esperienza e
0: comunque appunto non è
1: decidete.
0: il primo, non sarà purtroppo
1: No.
0: l'ultimo a cui verrà sparato un lacrimogeno in
1: Beh,
0: faccia. C'è
1: c'è
0: la
1: anche Lince.
0: ragazza appunto di Bologna a cui hanno levato un occhio, comunque anche a Udine durante le proteste per la partita di Israele, non so che hanno sparato lacrimogeni in altezza 1, tutto spiano, più o meno, insomma, li sparano sempre
1: Dai,
0: di altezza.
1: insomma,
0: Cioè non è
1: mi
0: che,
1: piace.
0: peraltro, nel senso, mancavato l'occhio alla ragazza e mandato in coma. Insomma, gli ha spaccato la faccia al Butella a Torino, ma nel senso sparano lacrimogeni all'altezza uomo da quando gli hanno dato i lacrimogeni, queste merde. E quindi va bene, va così, così. Una legge comunque, vabbè, una novità in più dal fronte
1: per chi volesse scappare in Francia, ecco.
0: Sì, esatto. Ripensateci. Vabbè, o sappiate cosa andate incontro. Dai, rimettiamo su questo gruppetto.
1: Musichette.

0: il se termine aussi tout le temps.
1: E così, una notizia foravia tra la fine della tra la metà della canzone e l'altra. Follia al raduno d'auto elaborate a Caprino. Auto si schianta contro pattuglie dei carabinieri, feriti due militari dell'arma. Il conducente austriaco, in evidente stato di alterazione, è stato bloccato e portato al nosocomio di Peschiera del Garda, denunciato per lesioni e resistenza.
2: Unica parte ingiusta di questa faccenda.

Io lotto contro il microfono. Ok, no. Ok, ci sono. Mamma mia, che difficoltà. Pesano. Allora, continuiamo con le letture. Scusate, è che sono un po' in difficoltà. Ok, non sono più in difficoltà. Non è vero, è una bugia. Ah, ok, no. Ok, ok. Allora, adesso volevamo leggervi un testo che sta girando molto in realtà, che metteremo il link poi quando pubblicheremo la puntata, perché abbiamo deciso di prendere questa buona abitudine, che si chiama Di carcere non si deve morire, di carcere non si deve vivere, e che è una riflessione sul carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. È un testo che è stato pubblicato su brughiere.noblogs.org e che è un po' lunghetto, quindi mettetevi comodi, ma è molto molto interessante. Diffondiamo una riflessione sul carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, nato come ospedale psichiatrico giudiziario, noto per le lussuriose detenzioni concesse ai grandi di Cosa Nostra. Oggi casa circondariale con un reparto dedicato alla tutela della salute mentale. Una piccola introduzione per descrivere l'origine e la trasformazione della struttura, seguita da alcune parole di Luigi dal carcere di Piazza Lanza, Catania. Il 14 febbraio del 1905 si stipulava il contratto tra l'amministrazione carceraria e il comune di Barcellona Pozzo di Gotto per l'acquisto di un terreno di 40.000 metri quadrati da servire per la costruzione del manicomio criminale. Questo sarebbe diventato, come è stato nel 1925, il primo manicomio giudiziario maschile ad aprire in Italia ed anche l'ultimo a chiudere, nella forma di ospedale psichiatrico giudiziario, nel 2017. Da allora, a Barcellona Pozzo di Gotto, si trova la casa circondariale Vittorio Madia, dal nome dello psichiatra, allievo di Lombroso, che è stato direttore della struttura fino al 1954. Questo è il suo credo: studiare i detenuti per conoscerli, conoscerli per governarli razionalmente per bonificarli, bonificarli per utilizzarli. Nuove sfumature della predazione coloniale, questa volta nei confronti di pazzi criminali. Entrare nelle menti etichettate come incivili e malate, sanificarle con tutti gli strumenti più infami che la psichiatria può offrire, per poi sfruttarne la messa a lavoro dei corpi. Ora la casa circondariale contiene, con le parole della ex direttrice, una sezione di reclusione, un reparto articolazione per la tutela della salute mentale maschile e femminile, il più grande d'Italia, una casa di lavoro, nonché i soggetti sottoposti ad osservazione psichiatrica e i detenuti ai sensi dell'articolo 148 CP, ovvero le condannate che iniziano a presentare un'infermità psichica durante l'esecuzione di una pena detentiva. Al primo piano della casa di lavoro si trova anche una colonia agricola. L'articolo 215 del codice penale prevede tra le misure di sicurezza personali anche l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Si tratta di un periodo detentivo ulteriore a quello già scontato, di minimo un anno, per coloro che vengono dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza, e nei confronti di cui viene dichiarata la pericolosità sociale. L'ex direttrice si vantava dell'esistenza anche di una sala karaoke dentro l'OPG. Invece, eccole le colonie penali e i manicomi. E la soluzione non sono certo le REMS. In Sicilia ce ne sono ben tre, una a Naso e due a Caltagirone, per un totale di 60 posti che sono sopraggiunte dopo la chiusura degli OPG come strutture d'emergenza per chi ha crisi psichiche acute. D'altronde sappiamo quanto queste residenze fungono da ruspe scavatrici di ogni humus vitale di corpi svuotati a suon di terapia ed abbandono. Né sono una soluzione le messe a lavoro più civilizzate, spacciate per consensuali, come quelle aperte dai vari accordi tra Stato e imprese, tra cui gli sgravi fiscali per le aziende che assumono detenuti che sono stati introdotti al decreto sicurezza del 2025, proprio quello contro cui hanno lottato alcuni compagni che si trovano ora in detenzione cautelare, o gli accordi tra WeBuild, azienda del ponte e della papabile ricostruzione di Gaza in chiave residence trampiano, e il Ministero di Giustizia.
Poi quali lezioni di civiltà e buone condotte possono venire da uno Stato che nella sua articolazione del DAP riproduce discriminazioni riportate nella lettera che segue? Quei requisiti riportati nelle parole di Luigi non parlano di protezione, ma trasudano omofobia, binarismo di genere e fobia per la malattia mentale, per la dipendenza da sostanze. Uno Stato che per le sue ragioni di sicurezza, ovvero le sue paure di tenuta dell'istituzione carceraria, perché l'incolumità dei detenuti è chiaro che diventa un problema solo se è l'incolumità del carcere quella in questione, acuisce la violenza sessista e psicologica di chi reclude e produce costantemente morte. Nel 2025, nel giro di 6 mesi, 3 persone sono state suicidate a Barcellona Pozzo di Gotto, la prima persona a marzo. A maggio un ragazzo tunisino di 24 anni si è impiccato in una cella di isolamento nella quale era stato condotto solo da alcune ore. E ad agosto una persona di 48 anni, nata in India, impiccatasi nelle docce. E poi Francesco, morto a marzo del 2026 nel carcere di Augusta, ma che era stato tradotto da quello di Barcellona Pozzo di Gotto 2 mesi prima. Lì il suo avvocato aveva presentato un'istanza urgente di scarcerazione per le condizioni di salute, ma la valutazione sanitaria della casa circondariale aveva riportato che non si evince, in ragione delle patologie psichiatriche, una condizione di incompatibilità con il regime carcerario. Quando entrai per la prima volta in una prigione, ero studente in medicina, lottavo contro il fascismo e fui incarcerato. Mi ricordo della situazione allucinante che mi trovai a vivere. Era l'ora in cui venivano portati fuori i buglioli delle varie celle. Vi era un odore terribile, un odore di morte. Mi ricordo di aver avuto la sensazione di essere in una sala di anatomia dove si dissezionano i cadaveri. 4-5 anni dopo la laurea divenni direttore di un manicomio e, quando entrai là per la prima volta, sentii quella medesima sensazione. Non vi era l'odore di merda, ma vi era un odore simbolico di merda. Mi trovai in una situazione analoga, una intenzione ferma di distruggere quella istituzione. Non era un problema personale, era la certezza che l'istituzione era completamente assurda, che serviva solamente allo psichiatra che lì lavorava per percepire lo stipendio alla fine del mese. E questa è una citazione di Basaglia. Inizia la lettera. Il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto annienta ancora il recluse. Di carcere non si deve morire, di carcere non si deve vivere. Imprimo queste parole su un foglio perché ho la fortuna, il privilegio, la grazia, a me concessa, di poterlo fare. Mesi fa un compagno mi scriveva preoccupato. Mi diceva che qualcun a questa persona cara era stato tradotto dal carcere di Piazza Lanza a quello di Barcellona Pozzo di Gotto, carcere famoso per le barbarie perpetue ai danni delle persone recluse. Negli anni questa struttura è stata il luogo dove uomini di rispetto e detenuti eccellenti hanno trascorso una discreta e protetta vacanza in attesa del proscioglimento giudiziario. Non a caso è famoso per essere stato il carcere di Dolligio. Quello che segue è uno stralcio di ciò che succedeva lì negli anni 70, ma non c'è da stupirsi e nemmeno da tirare un qualche respiro di sollievo pensando che di tempo ne è trascorso. Queste cose succedono ancora. X mi ha raccontato di essere stato legato al letto anche per mesi. Quando eri legato, ti dovevi fare tutto addosso, non ti facevano certo andare al cesso. A forza di pisciarti addosso, ti incrostavi tutto. Come unica forma di igiene personale, c'era il lavaggio che, una volta al giorno, ti faceva lo scopino. Passava con una scopa ed un secchio d'acqua, intingeva la scopa nel secchio d'acqua e te la passava addosso. Con l'acqua dello stesso secchio, lavava tutti quelli legati. Gran parte del tempo lo passavi inebetito perché ti bombardavano di scopolamina o vari mix di farmaci. Il più delle volte dovevi aggiungerci le iniziative autonome delle guardie che passavano il tempo a tormentarti. Tra i giochi preferiti c'era quello di spegnere sigarette sui legati e fargli bere acqua salata. E le scommesse che guardie e detenuti di rispetto organizzavano. In cambio di qualche sigaretta, un po' di caffè, cibo decente o la semplice doccia col sapone, venivano organizzati dei combattimenti tra detenuti. Divertenti risultavano quelli tra detenuti imbottiti di psicofarmaci. Il modo goffo e impacciato di muoversi, i riflessi non allenati e l'equilibrio precario davano al combattimento un tono di comicità particolarmente apprezzato. In ogni caso, il sangue doveva scorrere. Il combattimento aveva fine quando uno dei due era realmente KO. Questo è quello che avveniva nelle carceri dove erano ristrette detenute che sono state psichiatrizzate. E da Valenza, almeno per contestualizzare, sapere chi viveva quelle carceri e chi le vive adesso.
Allora, tant prigionier politici, specie in seguito a rivolte o ripetute evasioni, venivano tradotte nelle carceri psichiatriche. L'intento era chiaro come il sole: sedare, annientare ed annichilire dissidenti, ma anche detenute, e questo come quello succede ancora, che agiscono autolesionismo. A questo bisogna aggiungere quei detenuti che invece miravano alla semi-infermità mentale, per lo più uomini rispettati che così facendo diventavano una minoranza privilegiata che, grazie alla connivenza, vivevano come in un albergo. È il caso di Luciano Liggio a Barcellona Pozzo di Gotto. Soldi, protezione, nessun trattamento sanitario, niente farmaci o manganelli, nessuno li legava, nessuna camicia di forza, nessuna doccia ghiacciata, nessuna violenza da parte delle guardie. Ad oggi, di questa parte di popolazione detenuta non ho contezza, ma Barcellona Pozzo di Gotto continuano a susseguirsi torture e annichilimento. Racconto di A che, con addosso già le sue problematiche che in carcere si erano acuite, da Piazza Lanza è stato tradotto al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Ma qui, al comune, aveva trovato amici che gli volevano bene, lo rispettavano ed aiutavano nella carcerazione. Poi, ad aprile, viene tradotto. Il perché non si sa. Non aveva fatto casini, liti, autolesionismo. Si immagina che di questo spostamento sia complice l'area psicosanitaria, che il dottor psichiatra abbia deciso che A non era più idoneo a stare qui. Dopo 2 mesi di tortura, ieri è tornato. Il suo avvocato ha lottato per farlo tornare qui. Viene da dire che l'ha salvato, ma di questo non si è certo. Ora A non sta più fermo, ha un costante tremolio che prima non aveva. Non parla, non scherza, è pallido, smagrito. Con la voce roca racconta l'atrocità di vivere in quel carcere orrendo. Celle da 3 persone, minuscole, senza luce. Non vi è possibilità di cucinare, hanno paura del fuoco i guardiani, il problema non è il fuoco, mai. Le recluse non parlano tra di loro e non si socializza, tanto che A non si ricorda i nomi de Concellin e compagni di sezione. Trema è rallentato, come se il mondo corresse troppo veloce e lo avesse preso una di quelle sbornie che non passano mai, perché è stata voluta da chi ha scelto per lui. Qualche settimana fa, giusto in bacheca, c'era un annuncio che cercava lavorante da trasferire nella struttura di Barcellona. I requisiti, sempre gli stessi: pena non inferiore a 2 anni e non superiore ai 5, non aver collezionato rapporti e, la precisazione finale, non essere omosessuale o transex. Perché queste persone non devono o possono lavorare. Spero che un giorno ci sia chiarezza da parte del DAP, che continua ad usare questa dicitura come se nulla fosse. La ricopio in forma integrale perché è vomitevole. Si avrà cura di escludere le richieste dei detenuti tossicodipendenti in trattamento sanitario, nonché appartenenti a particolari tipologie, transex, omosessuali, eccetera, ed in genere tutti coloro che hanno problemi di incolumità e o sono ristretti in sezioni CD protette. È agghiacciante, come è agghiacciante che le persone recluse psichiatrizzate non possano lavorare e così magari svagare, tenersi impegnate invece che, racconto di A, passare 2 o 3 giorni a letto senza nemmeno mangiare. Ma capisco che ricevere spiegazioni dal DAP non è una cosa semplice, anche perché, se così fosse, le domande sarebbero innumerevoli e le considerazioni da trarne le stesse, delle galere solo macerie. Nell'ultimo mese ho notato un notevole cambiamento della popolazione detenuta e tutto, a mio parere, grava sull'area sanitaria in combutta con la struttura. È entrato un ragazzo che non stava in piedi, tanta la droga che aveva in corpo, un altro con un'infezione legata all'uso di sostanze, che ha avuto sfogo di sangue e pus infetto dalle ginocchia, oltre che le innumerevoli persone che sono recluse, già considerate inferme mentalmente. Ed ancora, un uomo andato in ospedale post intervento per un tumore alla prostata, lo si vedeva in sezione col catetere. Ed infine, un 73enne con un cancro ai polmoni. Eppure, al primo ingresso, dovrebbe esserci una visita di idoneità. Ma talvolta viene fatta dopo giorni, altre volte salta del tutto. Talvolta è fatta da medici che sembrano bendati, che poi sanno rispondere: il sovraffollamento, facendo finta di non esserne complici. Come appunto la somministrazione delle terapie. Basta lamentarsi di non dormire bene la notte per vedersi somministrato lo Xanax Vita Natural durante. E senza visita, senza esami, senza nessun controllo. E Massimo, detenuto morto a fine maggio, è l'apice di tutto questo. Di fronte a tutto questo c'è spesso solidarietà tra le recluse. Qui molti gli vogliono bene, gli fanno fare 2 passi, 2 chiacchiere, ma ovviamente noi non siamo qualificati come operatori sanitari, non abbiamo strumenti per gestire crisi d'astinenza, patologie create ad hoc. Quindi
Qui dentro qualcun, nel vedere come A è tornato, ha anche pianto. Io lo capisco, empatizzo. Ed ascolto anche il concellino che mi dice: impazziremo anche noi qui dentro. Già, perché su una cella da 6 siamo solo 2 a non aver patologie psichiche comprovate. Insomma, la situazione qui resta critica. Col caldo poi si assiste ad un surriscaldamento del clima all'interno dei cervelli. Tutte sembrano più incazzate, rissose, arrabbiate. Ed io ho paura, perché sanno fare bene il lavoro i guardiani. Sanno annichilirti, annientarti ed anche portarti alla morte, vedi Massimo, nel silenzio più totale ed assordante, riuscendo a dire: non è colpa nostra, abbiamo fatto il possibile. Io sogno l'impossibile, invece. Tendo le mani verso la solidarietà, verso l'amore, affinché di una prigione non restino che macerie. Concludo con le parole di chi mi somiglia, di chi si è salvato. B. Rapinatore anni 70. Non è che fossimo più furbi di questi, la nostra fortuna era quella di non sentirci mai isolati. Potevano mandarti dove volevano, ma non riuscivano a farti diventare un sepolto vivo. Un esempio da non sottovalutare è la posta. Io ricevevo sempre una lettera e una cartolina al giorno. C'era gente che non riceveva nemmeno un biglietto d'auguri di Natale da 10 anni. Le guardie queste cose le vedono. Car compagne, quindi, grazie per salvarmi la vita coi vostri pensieri. Un saluto a tutte, complice e solidarie con le compagne arrestate a Roma Valsusa Forlì. Eterna lucia, i defiende la terra non se vende. E questa era appunto una lettera di Luigi.

E concludiamo questa scarrellata di testi, repressione carcere, repressione in generale, con un volantino che è stato letto sabato scorso al concerto delle Faxia, qui a Verona. E si intitola Contro ogni galera. Nell'ottobre 2024 la polizia fa una retata alla stazione dei treni di Verona Porta Nuova, un'operazione contro il degrado. Un elicottero e numerose volanti riescono a eseguire 26 arresti e 38 persone vengono indagate. Una delle ragazze arrestate è Abrar Jarrar, all'epoca ventenne. Abrar ha da scontare un accumulo di 7 anni, di cui 4 in seguito a questa retata, e i suoi primi 2 anni di detenzione contano 4 trasferimenti tra Verona, Venezia e Trento. Il 26 maggio di quest'anno Abrar muore nel carcere di Spini di Gardolo a Trento, all'epoca di 22 anni, all'età di 22 anni. Secondo l'amministrazione penitenziaria si è trattato di un suicidio, ma la famiglia, non credendo a questa versione, richiede l'autopsia. Suicidio o meno, quel che è certo è che è il sistema carcerario a mietere vittime. Il carcere di Montorio, da cui è passata Abrar durante il suo tortuoso percorso, vanta per il 2025 il 204,7% di affollamento. Le celle, pensate per una o due persone, ne stanno stipando quattro. Tra il 2024 e l'inizio del 2025, nel carcere di Verona muoiono 6 persone, il maggior numero di morti insieme a quello del Partenopeo di Poggio Reale, su un totale nazionale di 124 decessi, stando ai dati che gli stessi istituti di pena pubblicano. Dall'inizio del 2026 sono già 114 le morti, l'ultimo di 2 giorni fa a Prato, vabbè, il volantino appunto è stato letto sabato, dove un ragazzo a cui era stata rotta la mandibola durante l'arresto è stato trovato morto in cella all'alba del giorno in cui avrebbe dovuto incontrare i PM per denunciare le violenze subite dalla polizia. Questi decessi sono il risultato di una tortura che siamo abituati a chiamare carcere, dove passi 22 ore al giorno in 12 metri quadrati, roventi d'estate e gelidi d'inverno. Il cibo è spesso avariato e immangiabile, le cure sono limitate e gli psicofarmaci vengono distribuiti con facilità come soluzione a tutti i problemi. I colloqui vengono centellinati e ostacolati, le lettere e i pacchi sono respinti o aperti a piacimento. Se ti lamenti, vieni pestato e spesso trasferito, e se sei straniero potresti anche sparire senza che nessuno sappia più niente di te. Le morti nelle prigioni non possono essere chiamate semplicemente suicidi, ma devono essere chiamate col loro nome, omicidi di Stato. Dalle sezioni comuni, passando all'alta sicurezza, le condizioni diventano sempre più disumane fino a raggiungere il loro culmine con il 41 bis. Un regime di isolamento assoluto in cui per anni non vedi un filo d'erba, non puoi decidere quali foto appendere, quali libri o giornali leggere, perché anche questo viene regolamentato. La tua ora d'aria la passi in una stanza con una grata al posto del soffitto, insieme ad altri 3 detenuti nella stessa condizione. Gli incontri con i tuoi cari, che spesso vivono centinaia di chilometri di distanza, sono ridotti ad uno al mese e avvengono attraverso un vetro divisorio per impedire qualsiasi contatto. Un regime carcerario che annienta i detenuti, nato con il pretesto della guerra alla mafia ed esteso poi anche agli oppositori politici, come Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Marco Mezzasalma delle Nuove BR e l'anarchico Alfredo Cospito. Per lui, già nel carcere duro del 2022, nel 2026 è stato rinnovato il regime di 41 bis per altri 2 anni. È facile pensare che i problemi delle carceri siano problemi lontani da noi. Eppure vediamo ogni giorno nelle piazze e davanti alle fabbriche persone multate, manganellate, arrestate per aver osato alzare la testa e ribellarsi a politiche e condizioni inaccettabili. Dalle lotte al cambiamento climatico, alle manifestazioni per la Palestina, fino alle proteste per chiedere condizioni migliori di lavoro, moltissime persone sono

0: state incarcerate con accuse varie in ragione di reati introdotti giusto appunto per arginare le proteste di piazza. Si urla in favore della sicurezza per contrastare la violenza, mentre la violenza strutturale di chi governa dentro e fuori dai confini dello Stato deve essere presa per data e viene spacciata come necessità indiscutibile. Le politiche reazionarie e securitarie che continuano a promuovere leggi che inaspriscono le pene anche per i più piccoli reati e i governanti che non si vergognano a dire che vorrebbero buttare via la chiave per chi si trova in galera rendono palese la volontà punitiva e vendicativa dello Stato. Ora più che mai è evidente come le carceri, così come i CPR, non siano altri che luoghi di punizioni, sopruse, torture e morte. La solidarietà è una delle armi che abbiamo per non lasciare solo chi lotta contro lo Stato e la sua repressione. Contro ogni forma di reclusione e repressione, per un mondo senza galera, tutti liberi. E con questo finiamo questa scarrettata di presa bene su come sta andando sempre più questa vita, che è sempre più un incubo. Quindi intanto metti su una musichetta per un
1: Sì,
0: attimo,
1: per farvi
0: come si dice,
1: tirare un sospiro, decomprimere.
0: decomprimere, perfetto. E per decomprimere anche il mio cervello.

0: E come sentite, le voci si allontanano perché il gruppo che ci ha accompagnato fino ad adesso
1: È andato via
0: è andato via
1: saltellando.
0: saltellando, lasciandoci comunque una perla per concludere la puntata. E ripetiamo il giochino: chi individuerà, senza utilizzare
1: Ecco,
0: Shazam
1: che magari
0: o
1: neanche ci
0: app
1: avevano
0: del
1: pensato,
0: cazzo
1: ora lo
0: varie?
1: usano. Io non ci avrei mai
0: No, però devono
1: pensato.
0: dimostrare che hanno capito di che gruppo stiamo parlando senza l'utilizzo di applicazioni varie, ma solo grazie al loro genio,
1: E al loro cuore.
0: potranno venire a fare un tour nel loro paese di appartenenza con la redazione di Rien à dire pour manger un pain au chocolat tous ensemble.
1: Ah, oh, che bello, dai. Ho voglia di pain au chocolat.
0: Bon, detto ciò, siamo arrivati
1: Al
0: al momento.
1: momento. Amato da bambini vecchi.
0: Stavo per concludere con al momento e basta, ma se vogliamo dirlo, il momento più
1: Amato dalle
0: apprezzato di
1: fasce
0: tutti,
1: fragili della popolazione.
0: ma anche da quelle
1: Più
0: più
1: forti.
0: resistenti, soprattutto dalle bestioline. Bine.

0: E comunque, insieme alla sigla del programma, è la sigla più bella, o forse
1: Sì.
0: addirittura più bella di quella del programma.
1: Questa spacca. È un po' da cartone
0: Tutto a
1: animato.
0: te.
1: Oggi in realtà è una bugia, nel senso che... Ok, nel senso che... gli animali sono le vittime. Protagonisti indiscussi, le piante. Perché leggeremo un bellissimo articolo che si intitola Le piante trasformano i bruchi in cannibali. E potrebbe bastare. Ma non basta. Che si apre con un simpaticissimo: non è insolito che gli insetti parassiti si divorino l'un l'altro a integrazione alla loro dieta vegetariana. Un po' come i nostri integratori. Magari possiamo provare anche noi ad assaggiare il nostro vicino. Ora è stato dimostrato che le piante di pomodoro possono fare squadra per indurre i bruchi al cannibalismo. E questo è un po' un nuovo meccanismo ecologico di resistenza indotta, che altera efficacemente il comportamento degli insetti, ci dice Anonimo. Ora, i parassiti dei vegetali cosa fanno? Si aggrediscono a vicenda quando il loro cibo o è esaurito, e fin qua ci sta, lo farei anch'io, o è di scarsa qualità, e qua non lo so, un po' estremo, però va bene. E si sa che alcune piante influenzano il comportamento dei loro parassiti rendendoli più predatori verso altre specie. Ma finora non era chiaro se le piante potessero causare direttamente il cannibalismo nel bruco. John Horrock e i suoi colleghi di una prestigiosissima università, che cosa hanno fatto? Giustamente hanno innescato una reazione difensiva nelle piante di pomodoro e per gli amanti de delle piante Solanum lycopersicum, esponendole a varie quantità di iasmonato, giasmonato, non lo so, di metile, che è una sostanza chimica volatile che le piante rilasciano per avvertirsi l'un l'altra della presenza dei parassiti. Questa cosa è molto tenera, non lo sapevo. Quando sono irrorate di questa sostanza chimica, le piante di pomodoro rispondono producendo tossine che le rendono meno nutrienti per gli insetti. I ricercatori cosa hanno fatto? Poi hanno permesso ai bruchi di un comune parassita, la Nottua o Nottua piccola, Nottua, ecco, vedete, Spodoptera exigua, di attaccare la coltura perché loro se lo possono permettere. 8 giorni dopo hanno osservato che le piante che erano state più fortemente irrorate con la sostanza chimica avevano perso meno biomassa rispetto alle piante di controllo, quindi quelle non spruzzate, o a quelle che avevano ricevuto un'irrorazione più ridotta. E quindi intanto questo cosa ci dice? Che la reazione riusciva a proteggere efficacemente le piante. Ora, ovviamente, gli scienziati non si sono fermati qua. Hai l'occasione di vedere comportamenti cannibali e non la cogli, dai. Quindi cosa hanno fatto? Il nostro gruppo di amichetti ha voluto verificare se la risposta delle piante stesse generando un comportamento cannibale nei bruchi. Così hanno irrorato di nuovo alcune piante di pomodoro con la sostanza chimica e poi hanno alimentato alcune larve con foglie di piante irrorate e altre invece con delle foglie di piante non irrorate. Inoltre, i singoli bruchi si trovavano in contenitori dove c'era anche un po' di brucame morto. 2 giorni dopo, cosa hanno visto? Che i bruchi che erano stati nutriti con le foglie di piante trattate si erano, insomma, avevano deciso di banchettare prima con la maraia morta e anche, insomma, avevano banchettato con più fame rispetto a invece i bruchi che erano stati alimentati con le piante di controllo. In conclusione, i bruchi continueranno a mangiarsi a vicenda, e qua possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo. Ma che cosa si è visto? Che è fondamentale la differenza di tempistica. Quindi, fondamentalmente, le piante inducono prima al cannibalismo, che tanto avverrebbe comunque. Ed è utile perché così una, insomma, quantità maggiore di pianta rimane intatta. Però c'è da dire che ovviamente per la pianta il costo di fare tutta questa cosa è abbastanza elevato. Quindi è molto probabile che le piante un po' si chiedano quanto è grave questa intrusione e se sia necessario effettivamente far partire questo cannibalismo. E niente, quindi cosa ci insegnano le piante di pomodoro? Non tanto che dobbiamo cannibalizzare i nostri nemici, ma che possiamo invitarli a cannibalizzarsi a vicenda. E io questa cosa me la segnerei, me la porterei in saccoccia. Che cosa ascoltano queste piante? Verranno zombie, ovviamente.

0: E boh, siamo arrivati alla fine di questa puntata sballata, nel senso che non era giusta nelle sue caratteristiche. Prima di tutto c'è la luce, secondo di tutto non c'era da bere, alcol. Terzo di
1: Terzo di
0: tutto ho
1: tutto,
0: sonno.
1: stanchi.
0: Comunque, e quindi vi lasciamo degli appuntamenti tutti fuori dalla City, iniziando da domani. Vado io, va bene.
1: Sì, vai
0: Il
1: tu.
0: 16 giugno una nuova operazione repressiva, sempre la solita storia che stanno dicendo da più puntate antianarchica, mette in carcere sette compagni e altri due ai domiciliari. Uno di loro si trova alla sezione S2 di Ferrara, dicono che cospirassero per sovvertire questo mondo e che abbiano compiuto dei sabotaggi per opporsi alla guerra. Ecco perché saremmo lì sotto. La vicinanza alle idee pericolose e la solidarietà a chi vengono contestate va urlata e urlata forte. Venerdì 10 luglio, ore 18, via Arginone 327, Ferrara. Bibi, Toni, Ste, Arnao, Micol, Pietro, Nico, Giulia e Luna, liber, liber tut. E quindi presidio al carcere di Ferrara domani alle 18.
1: Poi abbiamo una scarrellata di 3 giorni.
0: Se
1: Abbiamo,
0: vuoi.
1: non ho capito. Beh, intanto a Roma. La
0: A
1: prossima la
0: Roma, a Roma.
1: dici tu. A Roma. A Roma, 3 giorni contro la repressione, 10, 11, 12 luglio. Non so se leggervi il...
0: Cioè,
1: Beh.
0: è un po' piccolo. Beh, dai, leggi, se riesci,
1: Dalle 6:30
0: leggi.
1: apericena e chiacchiere di aggiornamento sull'operazione repressiva del 16 giugno, 100 celle aperte. Sabato 11 luglio, ore 16, presidio al carcere di Rebibbia femminile. Dalle 20, cena bella vita. Scusate, è
0: E
1: scritto
0: concerti
1: in un
0: acustici.
1: modo importante. Domenica 12, dalle 19, cena di quartiere, presentazione del libro Next Stop Modena 2020.
0: E fuoco alle galere.
1: E fuoco alle galere.
0: E sempre 3 giorni, 10, 11, 12 luglio, più vicini che Roma, perché sono qua vicini a Verona, contro l'AFA che avanza, vi leggo un attimo la presentazione, l'AFA, quelle sensazioni di non riuscire a respirare, svegliarsi al mattino già col fiato corto, con l'impressione di non farci ad arrivare fino a sera. Spesso ci sentiamo così in queste prime giornate d'estate. Ma non è solo il caldo, non è solo l'umidità opprimente dell'aria, è soprattutto l'esistenza in questa società che continua a stringere le catene che ci legano i polsi e che cercano di tenerci lontan da ogni alternativa che non faccia della miseria il suo tempo e del profitto il suo luogo, provando a cancellare la nostra capacità di immaginare una vita diversa. Questa è l'afa che avanza, quell'afa che ingombra il pensiero e toglie il respiro. In quei giorni in cui non riesci più a vedere una possibilità al di fuori di quelle offerte, anche quando le catene che ti appesantiscono sono un po' più lunghe e meno visibili, mascherate da gentili concessioni. Nel tentativo di combattere tutto questo e rendere l'aria un po' più respirabile anche nella nostra città, il 10, 11 e 12 luglio a Padova ci sarà Contro l'AFA che avanza, un festival dove trovarsi e stare assieme tra discussioni, banchetti, pasti collettivi e musica, un'occasione per condividere esperienze, visioni e strategie e per sostenere la cassa antirepressione locale e le compagne recentemente colpite dall'operazione antianarchica del 16 giugno, dall'operazione Ipogeo e per i fatti del carnevale No Ponte. A Padova ci sarà Contro l'AFA che avanza, un festival dove... Ah no, beh, questo l'hanno scritto due volte, pardon. Ci raggiungeranno amici da varie parti d'Italia e non solo, con cui condividiamo l'opposizione a questo mondo e la voglia di crearne di nuovi attraverso modi imprevisti di relazionarsi e fare musica, libera dalla razionalità di cui siamo pregni. La musica non sarà un sottofondo né un mezzo per richiamare gente, ma una voce che amplificherà la rabbia e il malessere che questo mondo ci mette addosso. I gruppi e gli artisti che suoneranno sono persone con cui condividiamo non solo legami di amicizia, ma soprattutto una visione del mondo e un modo di fare musica in contrasto con le logiche dell'intrattenimento e del profitto. Vi leggo velocemente il programma. Venerdì 10 luglio, ore 16, assemblea aperta sulla repressione, presentazione Cassa Antirepressione di Padova, ore 18, attenzione, attenzione, controinformazione, mezzi di comunicazione, chiacchiere con Radio Eustachio da Verona. Ore 20, cena antisociale dalle ore 21 da Messina con furore, crudo DJ set, una Snoop live set. L'11 luglio, ore 11, presentazione della fanzine Sbilancio, parole e immagini della lotta ancora da finire contro 41 bis ed ergastolo, aggiornamenti sull'operazione 16 giugno. Alle ore 16, CPR, razzismo di Stato e deportazioni, chiacchiere con l'assemblea no CPR del Friuli Venezia Giulia, Giulia, Maria non riesco a parlare. Dalle ore 18, Bacchiglione di Beat, Festival Punk Hardcore a cura di Boss and Cats, concena antisociale anche qui. E domenica 12 luglio alle 16:30 contro il carcere società che ne ha bisogno con l'assemblea anticarceraria 13 aprile di Venezia. Ore 18:30 tecnologia, guerra, vita, chiacchiere con il collettivo Terra e Libertà di Rovereto. 20:30 cena antisociale dalle ore 21 Local Legend Set Sgrazia, bah, chi lo sa, e Ozzi. E questo è a Padova.
1: Sì, e poi ci spostiamo. Sicilia, proiezioni di
0: Molto in
1: 181.
0: giù,
1: Sì, vabbè,
0: ci sta.
1: cioè,
0: Fate
1: se non avete niente da fare, fate
0: un
1: un
0: viaggio in Sicilia, si
1: viaggetto.
0: mangia pure bene, c'è il mare.
1: Proiezioni di 181 giorni contro il 41 bis, documentario che racconta la mobilitazione e le proteste in solidarietà con Alfredo Cospito e il suo lungo sciopero della fame contro 41 bis ed ergastolo ostativo. A Messina l'appuntamento è sabato 11 luglio alle ore 19, Piazza Casa Pia, cena benefit, proiezione del documentario e dibattito, mentre a Catania avverrà domenica 12 luglio alle ore 19 a Parco Falcone, humus e birrette benefit in Guaiat, chiacchiere su carcere e repressione. Chiudere il 41 bis, liber tu.
0: E finiamo con ricordarvi che domani sarà in onda dalle 13 alle 15 Ponte Radio, spazio di condivisione tra sette radio autorganizzate, Radio Onda Rossa, Radio Quar, Wombat, Radio Stacchio, Radio Neanderthal, Radio Spore, Radio Blackout con tutta rotazione. Ponte Radio ogni venerdì dalle 13 alle 15 a segnali unificati di tutte e sette le radio che lo compongono e in particolare questo Ponte Radio sarà una replica in realtà di BTR della puntata di resurrezione momentanea, quantomeno speriamo in futuro che sia una risurrezione totale,
1: Resurrezione.
0: che c'è una seconda venuta di BTR. E la puntata di BTR che è stata fatta live da Onda Riflesse domenica mattina. E per portare un po' di quello che è stato il festival anche di nuovo, insomma, su Ponte Radio e che venga appunto ritrasmessa anche appunto nelle altre
1: Radio.
0: città da cui vengono da cui, sì,
1: Va bene,
0: vabbè,
1: dai,
0: cioè, avete capito
1: siamo
0: il senso di
1: stanchi.
0: quello che stavo dicendo e se non l'avete capito, pazienza. Vi salutiamo con un pezzino pezzone che ci hanno
1: I
0: lasciato i
1: fratelli.
0: fratelli Bros, in realtà i
1: I
0: frères.
1: frères.
0: Bon, tante care
1: Basta.
0: cose. E ci sentiamo giovedì prossimo. Ah no, aspetta, la solita ora. Ma stasera, ore 7,
1: Villa
0: Villa
1: Buri.
0: Buri, niente po' di meno che entrata gratuita e concerto dei Cumbia Ambassador. Non so più dov'è finita la locandina. Vai la locandina, ma non so se c'è sul Rebaltella.
1: No, non c'è.
0: Cumbia Ambassador, Cumbia Live Band from Chile e free entry dal giovedì 9 luglio dalle ore 19. Venite, che sono divertenti. E detto ciò, vi salutiamo. Infine,
1: Buone cose.
0: ciao.

0: Uppercut!
1: Il punk rock!
2: Come non l'hai mai ascoltato?
3: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
1: Novità musicali in anteprima!
2: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche!
3: E sound hip hop dalla calda caglia messicana!
2: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
4: Ascolta Ducali Croc!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Yeah.

ces éclairs des voix et des tonnerres.

0: Quando ogni anno va spesi miliardi, c'è tutta un'altra seconda dei soldi. Adesso c'è un arsenal, e ho fabbriche dove il vivo industriale, e ho cose vedo dei figli soldai, l'antiquariato dei nervi soldai.
1: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

oltre questi muri il mondo degli altri, posso sentirne i passi o è il pulsare del tuo cuore, mi perdo nel tuo respiro, è come ascoltare il

che trema, mi specchio nel tuo sorriso. Dio, come si è confusi quando si ama.

0: Ehi, hey man, Bartolomeo ti parla!
1: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono gasti sagoso.
0: Nello streaming perpetuo
1: dell'instancabile estinzione
2: stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Va a essere Baltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Re Baltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Re Baltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le droghe.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Va a essere Baltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Re Baltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Re Baltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

mean to whip again?

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore e malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi regaleranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare gli uno spaccadenti ai suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

Tony, Jack, Dorothy.

0: un po' di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro, come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue, che è appena arrivato, e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togliamo la copertina e trovo roba tipo
0: No,
1: moccia.
0: no, no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Yokai, gli sbirri!
1: Oh,
0: Merda, piedi
1: andiamocene,
0: via.
1: dai!
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù
1: Cazzo!
3: lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Britney Spears and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

course I could be, but I pretend to be just what it seems.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo
0: di dar.

0: Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio chi è?

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.